anni o 100, non cambia poi mica tanto se non riesci a vivere la vita com'è. La fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare.

0: Eu me despeço com o inspirado tema Belo Appare il Mondo, música do mundo e todo o lirismo de Brunori Sas.
1: Bello appare il mondo agli occhi di Francesco, coi baci della nonna e il panino fresco fresco. Bello appare il mondo agli occhi di Lorenzo, che col suo teletrasporto.